fanno ancora la buona. C'è non gli anghesi. Gesù, la mano spiega che fanno avanti.